ohunti matwetwe dwene ha me pabo se mbi ni sabo la tene obi a wotime to pizza pete to nchine esi pa fo chaka ka wotime to twene go kisi busu me na mini fa me yenda wo pabo support ani mesi ato fo kese wo de dwedwe ma beti waso ma me de dollar koma ne wo fa wo se hwi wo ma be boom aho ma chi mesi ni susa hwi wo ma be boom aho ma chi mesi ni susa hwi wo ma be boom aho ma chi mesi ni susa dai vivien teme yene shikwa ya ne pi